又来我这数这些名录，就能再流泪出来这些啊，再流出来路啊 ，sorry， 再数这些名录就再流出来路啊。Ya tali dua tuat fai tatu fasa lengol tina la unanganei ya lifa muli talo Ya mo li tatu itu la muli muli Ae ole tatu fasa di silangale nei o tatu hausi Yoi Awane ingalo tatu hausi vayasu taitasi O asu faraide umalava vayasu taitasi de tausanga atoa Ole hausi ele ekale siafa peptonga kiurisiano sa moi wainoni Pitonu o wainoni Ya olo fai foila le tatu hausi na nei le talapu ele tatu nofanga masani le Woolston Club ile pitonua Woolston e amatel tanto wa pinko ile talonga mo moleta ol early bird ole tue lima ile fitue amatai im salo le early bird ye ole manu va veusu ala usu po a ye tatu hausi mo mola a fa amata fa le tatu hausi ile afa ole fitu ile fiafiana nei

ufa te ele mana tole la aulona tolu. Na o mana o nei ina ia avea hao, ma la au pito i mawalunga, e tilo tilo i ai tangata, ma la tau tepa hai ili atua. Aole nei matua.